se sumire se a foro dai qua i manapai cu sa che cu in wai mi mi ma ari in boria cu e già va voi su te para wai te aio te para wai a poi se mi mi mi am desir alcuno col guape ari tu sei te ma e che te vi wai mi mi no ha e te ne am de